0: to the Netcom site, Igalapa 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.
1: Ko domin

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ya taka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.

fu a jami'a ko polytechnic amma suke so su kara gogewa na waɗanda sun fara karatu suna diploma ko degree ko na secondary amma suna neman ƙarin ƙwarewa da kuma waɗanda suke so su buɗe nasu sana'o'in.